ma lo stupore oppresso, il mio otto incanto in proprio va, ricerca in vano se stesso, se stesso